0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: e delle procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

e sti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Elezioni in Germania, trionfo dell'AfD in Sassonia. L'ultradestra supera il 44% con affluenza record all'80%. AfD sogna ora di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Esulta la leader Weidel, abbiamo fatto la storia. Crollano CDU e SPD, in allarme Berlino e Bruxelles. In Italia, maggioranza divisa, Salvini e Vannacci brindano. Tajani parla di pessima notizia e le opposizioni lanciano l'allarme. L'Europa è a rischio. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin. Witkoff parla di colloqui sostanziali ma avverte: per la pace serviranno compromessi da parte di tutti. Zelensky chiede una pace dignitosa e nuovi Patriot, preparando Kiev anche a un altro inverno di guerra. Lo stallo resta legato soprattutto alla questione territoriale. Intanto Mosca minaccia Berlino. Per Lavrov le accuse tedesche sui droni a Lipsia sono l'inizio di una vera guerra. Paura all'aeroporto di Miami, un cargo Amazon esce di pista e travolge alcuni veicoli, 5 i morti, altrettanti feriti, 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso per i soccorsi, le indagini sono in corso, al vaglio scatole nere e testimonianze. Esplosione sulla linea gialla nella striscia di Gaza, un veicolo del genio israeliano è passato su un ordigno attribuito ad Hamas, nessun militare è rimasto ferito. L'IDF denuncia una violazione del cessate il fuoco e annuncia raid di risposta contro infrastrutture dei miliziani. A Cernobbio ieri è stato il giorno delle opposizioni, ma la platea degli imprenditori ha promosso il governo bocciando il centro-sinistra. Schlein assicura: saremo pronti in qualunque data si voterà. Renzi propone un contratto alla tedesca senza convincere però gli alleati. Il ministro dell'economia Giorgetti parla di PIL vicino all'1% e Italia rispettata, mentre invita le imprese a considerare i salari come investimenti. Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli a Monza, il ventenne della Mercedes vince il GP d'Italia dopo una rimonta dall'ultimo posto. In lacrime sul podio festeggia il primo trionfo italiano dopo 60 anni. Disastro Ferrari, contatto al via tra Leclerc e Hamilton, poi il monegasco finisce contro il muro in parabolica a 200 all'ora, per fortuna senza conseguenze. Calcio Serie A, finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan. Sisse porta avanti i rossoneri, Gatti pareggia al 92esimo. Roma e Inter restano in vetta in attesa della Lazio. La Fiorentina esonera l'allenatore Fabio Grosso, in corsa per sostituirlo ci sono Vanoli e Thiago Motta. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso, in un mangime light, è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità, troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione, ma la causa primaria è l'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Elezioni in Germania, trionfo dell'AfD in Sassonia, l'ultradestra supera il 44% con affluenza record all'80%. AfD sogna ora di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Esulta la leader Weidel, abbiamo fatto la storia, crollano CDU e SPD. In allarme Berlino e Bruxelles, in Italia maggioranza divisa, Salvini e Vannacci brindano, Tajani parla di pessima notizia e le opposizioni lanciano l'allarme, l'Europa è a rischio. Tappa Kiev per gli inviati del presidente americano Trump dopo l'incontro al Cremlino con il leader russo Putin. Witkoff parla di colloqui sostanziali ma avverte per la pace, serviranno compromessi da parte di tutti. Il presidente ucraino Zelensky chiede una pace dignitosa e nuovi Patriot, preparando Kiev anche a un altro inverno di guerra. Lo stallo resta legato soprattutto alla questione territoriale. Intanto

0: Mosca minaccia Berlino per Lavrov. Le accuse tedesche sui droni a Lipsia sono l'inizio di una vera guerra. Paura all'aeroporto americano di Miami. Un cargo Amazon esce di pista e travolge alcuni veicoli. 5 morti e 5 feriti, 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso per i soccorsi. Le indagini sono in corso. Al vaglio scatole nere del velivolo e testimonianze dei presenti. Alessandro Di Battista resta ricoverato in terapia intensiva a Cuba dopo l'intervento d'urgenza subito nell'ospedale di La Habana. L'operazione è riuscita e, secondo le fonti mediche, il decorso post-operatorio procede come previsto. L'ex deputato è sedato e dovrebbe restare in questa condizione per almeno un paio di giorni. Il rientro in Italia non è imminente, potrebbe rimanere a Cuba per altre 4 settimane. Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli a Monza. Il pilota ventenne della Mercedes vince il Gran Premio d'Italia dopo una rimonta dal 19° posto. In lacrime sul podio, il bolognese festeggia il primo trionfo italiano dopo 60 anni. Disastro Ferrari, contatto al via tra Leclerc e Hamilton, poi il monegasco finisce contro il muro in parabolica a 200 all'ora, per fortuna senza conseguenze. Il calcio con la Serie A, finisce 1-1 il posticipo tra Juventus e Milan allo Stadium. Sisse porta avanti i rossoneri, Gatti pareggia al 92°. Amorim e Spalletti salgono a quota 7 punti e agguantano il Como, restando a 2 punti dalla vetta occupata da Roma e Inter, in attesa della Lazio impegnata questa sera a Udine. Intanto la Fiorentina ha esonerato l'allenatore Fabio Grosso. In corsa per sostituirlo ci sono Paolo Vanoli e Thiago Motta. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

delle procedure mediche effettuate.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Elezioni in Germania, trionfo dell'AfD in Sassonia. L'ultradestra supera il 44% con affluenza record all'80%. AfD sogna ora di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Esulta la leader Weidel. Abbiamo fatto la storia. Crollano CDU e SPD. In allarme Berlino e Bruxelles. In Italia, maggioranza divisa. Salvini e Vannacci brindano. Tajani parla di pessima notizia e le opposizioni lanciano l'allarme. L'Europa è a rischio. Tappa Kiev per gli inviati del presidente americano Trump dopo l'incontro al Cremlino con il leader russo Putin. Witkoff parla di colloqui sostanziali ma avverte: per la pace serviranno compromessi da parte di tutti. Il presidente ucraino Zelensky chiede una pace dignitosa e nuovi Patriot, preparando Kiev anche a un altro inverno di guerra. Lo stallo resta legato soprattutto alla questione territoriale. Intanto Mosca minaccia Berlino. Per Lavrov le accuse tedesche sui droni a Lipsia sono l'inizio di una vera guerra. Paura all'aeroporto americano di Miami. Un cargo Amazon esce di pista e travolge alcuni veicoli. 5 morti e 5 feriti, 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso per i soccorsi. Le indagini sono in corso. Al vaglio scatole nere del velivolo e testimonianze dei presenti. Alessandro Di Battista resta ricoverato in terapia intensiva a Cuba dopo l'intervento d'urgenza subito nell'ospedale di La Habana. L'operazione è riuscita e, secondo le fonti mediche, il decorso post-operatorio procede come previsto. L'ex deputato è sedato e dovrebbe restare in questa condizione per almeno un paio di giorni. Il rientro in Italia non è imminente, potrebbe rimanere a Cuba per altre 4 settimane. Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli a Monza. Il pilota 20enne della Mercedes vince il Gran Premio d'Italia dopo una rimonta dal 19° posto. In lacrime sul podio il bolognese festeggia il primo trionfo italiano dopo 60 anni. Disastro Ferrari, contatto al via tra Leclerc e Hamilton, poi il monegasco finisce contro il muro in parabolica a 200 all'ora, per fortuna senza conseguenze. Il calcio con la Serie A: finisce 1-1 il posticipo tra Juventus e Milan allo Stadium. Sisse porta avanti i rossoneri, Gatti pareggia al 92°. Amorim e Spalletti salgono a quota 7 punti e agguantano il Como, restando a 2 punti dalla vetta occupata da Roma e Inter, in attesa della Lazio impegnata questa sera a Udine. Intanto la Fiorentina ha esonerato l'allenatore Fabio Grosso. In corsa per sostituirlo ci sono Paolo Vanoli e Thiago Motta. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Fini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La balenottera azzurra è un mammifero marino e con i suoi oltre 30 metri di lunghezza e 180 tonnellate di peso è il più grande animale vivente sulla Terra. Per capire meglio le sue dimensioni, possiamo dire che la sua lunghezza media è pari all'altezza di un palazzo di 9 piani e ci vorrebbero 5-6 autobus per riempire il corpo della balenottera. La sua bocca, quando è completamente aperta, può contenere fino a 90 tonnellate di cibo e acqua. Ma nonostante queste dimensioni, la faringe è molto piccola. Infatti, la balenottera azzurra non riesce ad ingoiare nulla che sia più larga di un pallone da spiaggia. Il cuore di un esemplare medio pesa 180 kg. Anche i cuccioli di balena hanno misure importanti. Basti pensare che alla nascita può arrivare a pesare oltre i 2000 kg e il suo peso aumenta fino a 90 kg al giorno. Questo perché durante i primi 7 mesi di vita un piccolo di balenottera azzurra beve ogni giorno circa 400 litri di latte. Quando emerge per respirare, la balenottera azzurra emette uno spettacolare soffio verticale e colonnare che può raggiungere anche i 9 metri di altezza. La balenottera azzurra è un animale migratorio. Trascorrono infatti l'estate a latitudini alte e fredde, dove si nutrono in abbondanza nelle acque ricche di krill. In inverno, invece, si dirigono a latitudini più basse e calde, dove si accoppiano e danno alla luce i piccoli. Una curiosità di questo grande animale è che dorme mentre nuota. Questo perché quando dormono, solo metà del loro cervello è in uso. Fino agli inizi del XX secolo, la balenottera azzurra era numerosa in quasi tutti gli oceani. Per più di 40 anni, però, è stata cacciata dai balenieri fin quasi all'estinzione. La comunità internazionale la dichiarò specie protetta solamente nel 1966. Da quando la caccia alle balene è stata vietata, il numero di esemplari è cresciuto di poco e rimane ancora lontano dal numero di esemplari che si potevano contare prima che la caccia ne minacciasse l'estinzione.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet. Anche a loro piace

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Elezioni in Germania, trionfo dell'AfD in Sassonia. L'ultradestra supera il 44% con affluenza record all'80%. AfD sogna ora di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Esulta la leader Weidel: abbiamo fatto la storia. Crollano CDU e SPD. In allarme Berlino e Bruxelles. In Italia, maggioranza divisa. Salvini e Vannacci brindano. Tajani parla di pessima notizia e le opposizioni lanciano l'allarme. L'Europa è a rischio. Tappa Kiev per gli inviati del presidente americano Trump dopo l'incontro al Cremlino con il leader russo Putin. Witkoff parla di colloqui sostanziali ma avverte: per la pace serviranno compromessi da parte di tutti. Il presidente ucraino Zelensky chiede una pace dignitosa e nuovi Patriot, preparando Kiev anche a un altro inverno di guerra. Lo stallo resta legato soprattutto alla questione territoriale. Intanto Mosca minaccia Berlino. Per Lavrov, le accuse tedesche sui droni a Lipsia sono l'inizio di una vera guerra. Paura all'aeroporto americano di Miami. Un cargo Amazon esce di pista e travolge alcuni veicoli. 5 morti e 5 feriti, 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso per i soccorsi. Le indagini sono in corso. Al vaglio scatole nere del velivolo e testimonianze dei presenti. Alessandro Di Battista resta ricoverato in terapia intensiva a Cuba dopo l'intervento d'urgenza subito nell'ospedale di La Habana. L'operazione è riuscita e, secondo le fonti mediche, il decorso post-operatorio procede come previsto. L'ex deputato è sedato e dovrebbe restare in questa condizione per almeno un paio di giorni. Il rientro in Italia non è imminente, potrebbe rimanere a Cuba per altre 4 settimane. Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli a Monza. Il pilota ventenne della Mercedes vince il Gran Premio d'Italia dopo una rimonta dal 19° posto. In lacrime sul podio il bolognese festeggia il primo trionfo italiano dopo 60 anni. Disastro Ferrari, contatto al via tra Leclerc e Hamilton, poi il monegasco finisce contro il muro in parabolica a 200 all'ora, per fortuna senza conseguenze. Il calcio con la Serie A: finisce 1-1 il posticipo tra Juventus e Milan allo Stadium. Sisse porta avanti i rossoneri, Gatti pareggia al 92°. Amorim e Spalletti salgono a quota 7 punti e agguantano il Como, restando a 2 punti dalla vetta occupata da Roma e Inter, in attesa della Lazio impegnata questa sera a Udine. Intanto la Fiorentina ha esonerato l'allenatore Fabio Grosso. In corsa per sostituirlo ci sono Paolo Vanoli e Thiago Motta. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Storico risultato dell'AfD in Germania, l'ultradestra vola al 43,8% contro il 17,2% della CDU del cancelliere Merz e il miglior risultato regionale mai ottenuto dal partito, che conferma così la sua avanzata nell'est del paese e infligge un duro colpo alla formazione del cancelliere. L'AfD non ha però la maggioranza assoluta e resta da capire come formare il governo. Il risultato divide anche in Italia. Salvini festeggia, mentre Tajani parla di pessima notizia. Raid israeliano nel sud del Libano. Secondo i media locali, 11 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite. Tra le vittime anche 2 neonati. Distrutto un edificio residenziale di 3 piani. Morti anche 2 soccorritori colpiti mentre erano in auto. Le squadre di emergenza hanno estratto 10 feriti dalle macerie e cercano eventuali dispersi. Dal 2 marzo, secondo le autorità libanesi, sarebbero oltre 4.300 le vittime dell'offensiva israeliana. Femminicidio sulla 1, oggi l'autopsia sui corpi di Lorena Isceri e Federico Vella. L'esame sul corpo della donna, uccisa giovedì scorso dal suo ex, farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuta la morte, cioè se la donna prima fosse ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto dell'autostrada oppure se fosse già deceduta. Walter Lavitola parlerà oggi in videoconferenza dal carcere di Rebibbia durante l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. Lo ha annunciato il suo legale, che contesta l'aggravante del metodo mafioso e sostiene siano scaduti i termini per le misure cautelari. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025. La difesa contesta anche l'ipotesi accusatoria e la competenza territoriale. Ultimi giorni di grande caldo in Italia e conto alla rovescia per il cambio di scenario. Da mercoledì è atteso l'arrivo di aria più fresca e di una perturbazione atlantica con piogge e un calo delle temperature. Ma attenzione ai fenomeni intensi. L'aria fredda in quota potrebbe scontrarsi con quella calda accumulata, provocando precipitazioni anche molto forti. L'estate rovente e dunque agli sgoccioli. Il calcio, svolta alla Fiorentina. Fabio Grosso è stato esonerato dopo un avvio di stagione da incubo. Fatali le 3 sconfitte consecutive in campionato. Il club va verso il ritorno di Paolo Vanoli, che aveva guidato i viola alla salvezza nella scorsa stagione, e ora ritroverà una squadra profondamente rinnovata con investimenti importanti sul mercato. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 11 persone, tra cui due bambini e due paramedici, sono morte in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. 9 vittime si registrano a Kfar Rahman, dove un raid ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Un successivo attacco con un drone contro un'auto ha provocato la morte di 2 paramedici. A Deir Zarani, l'IDF ha ordinato l'evacuazione di un edificio prima di un altro attacco aereo. Tragedia all'aeroporto internazionale di Miami, negli Stati Uniti, dove un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito di pista durante l'atterraggio, travolgendo alcuni veicoli e prendendo fuoco. Il bilancio è di almeno 5 morti e 5 feriti, 3 dei quali in condizioni gravi. Oltre 60 squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e l'aeroporto è stato chiuso. Le indagini sono in corso, al vaglio le scatole nere e le testimonianze, mentre Amazon ha confermato che il velivolo apparteneva alla compagnia. Il solaio di una palazzina in ristrutturazione in via Cola di Rienzo a Roma è crollato questa mattina, immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Alcune persone sono state estratte vive in buone condizioni dalle macerie. Al momento non risulterebbero altre persone coinvolte, ma le ricerche proseguono. Tennis, Carlos Alcaraz vola ai quarti di finale degli US Open dopo aver superato Tommy Paul in 3 set. Per lo spagnolo numero 3 del mondo è il quinto quarto di finale a New York e il 15° raggiunto in carriera a livello slam, oltre alla 18ª vittoria consecutiva nei major. Ora affronterà l'americano Ben Shelton, già battuto nei 3 precedenti. Ai quarti anche altri 2 americani, Francis Tiafoe, che ha eliminato Medvedev, e Alex Mikkelsen, vincitore su Echeverri. Stanotte tocca Luciano Darderi contro il numero 1 del seeding, Alex Zverev. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: me. Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 11 persone, tra cui due bambini e due paramedici, sono morte in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. 9 vittime si registrano a Kfar Rahman, dove un raid ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Un successivo attacco con un drone contro un'auto ha provocato la morte di 2 paramedici. A Deir Zarani, l'IDF ha ordinato l'evacuazione di un edificio prima di un altro attacco aereo. Tragedia all'aeroporto internazionale di Miami, negli Stati Uniti, dove un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito di pista durante l'atterraggio, travolgendo alcuni veicoli e prendendo fuoco. Il bilancio è di almeno 5 morti e 5 feriti, 3 dei quali in condizioni gravi. Oltre 60 squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e l'aeroporto è stato chiuso. Le indagini sono in corso, al vaglio le scatole nere e le testimonianze, mentre Amazon ha confermato che il velivolo apparteneva alla compagnia. Il solaio di una palazzina in ristrutturazione in via Cola di Rienzo a Roma è crollato questa mattina, immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Alcune persone sono state estratte vive in buone condizioni dalle macerie. Al momento non risulterebbero altre persone coinvolte, ma le ricerche proseguono. Tennis, Carlos Alcaraz vola ai quarti di finale degli US Open dopo aver superato Tommy Paul in 3 set. Per lo spagnolo numero 3 del mondo è il 5° quarto di finale a New York e il 15° raggiunto in carriera a livello slam, oltre alla 18ª vittoria consecutiva nei major. Ora affronterà l'americano Ben Shelton, già battuto nei 3 precedenti. Ai quarti anche altri 2 americani, Francis Tiafo, che ha eliminato Medvedev, e Alex Mikkelsen, vincitore su Echeverri. Stanotte tocca Luciano Darderi contro il numero 1 del seeding, Alex Zverev. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.

la Germania e infligge un duro colpo alla formazione del cancelliere Merz. La AfD non ha però la maggioranza assoluta e resta da capire come formare il governo. Il risultato divide il governo italiano. Salvini festeggia mentre Tajani parla di pessima notizia. Centinaia di manifestanti anti-immigrazione si sono radunati a Portsmouth, nel sud dell'Inghilterra, per contestare l'arrivo dei migranti dalla Manica e bloccare gli autobus diretti ai centri di accoglienza. Durante la protesta ci sono stati scontri con la polizia, che ha effettuato diversi arresti. I manifestanti hanno anche tentato di ostacolare le operazioni di soccorso. Il governo britannico ha condannato i comportamenti intimidatori e violenti. Non sono ancora state depositate le relazioni dei consulenti tedeschi sugli accertamenti scientifici nell'inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, ha precisato che al momento non ci sono elementi che facciano pensare a una svolta nelle indagini. Gli specialisti stanno analizzando anche 131 campioni prelevati nell'abitazione della famiglia Di Vita e trasferiti in Germania. L'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita resta a carico di ignoti, mentre prosegue separatamente quella per omicidio colposo nei confronti di 5 sanitari del Cardarelli di Campobasso. Calcio: la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso dopo appena 4 gare ufficiali. Fatale la terza sconfitta consecutiva in Serie A, la seconda casalinga contro il Torino, che ha certificato la peggior partenza di sempre dei viola in campionato, ancora fermi a 0 punti in fondo alla classifica. Al posto di Grosso torna Paolo Vanoli, che aveva guidato i viola nella scorsa stagione e debutterà venerdì sera a Venezia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestre libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, Serie A, finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. Rossoneri avanti con un gioiello di Sisse, Magatti pareggia al 92esimo di testa per la squadra di Spalletti. Pari anche Parma Monza e Bologna Sassuolo. Il Frosinone batte 3-2 il Venezia. Roma e Inter restano in vetta a punteggio pieno. Oggi Cagliari Lecce e Udinese Lazio chiudono il quarto turno. Clamoroso a Firenze e la Fiorentina esonera Fabio Grosso dopo appena 4 gare ufficiali. Fatale il terzo KO consecutivo in campionato che lascia i viola ultimi a 0 punti. Al suo posto torna Paolo Vanoli, già tecnico nella scorsa stagione. Esordio venerdì a Venezia. Una svolta a sorpresa dopo un mercato da 130 milioni e 13 nuovi acquisti. Il tennis, Carlos Alcaraz vola ai quarti degli US Open, battuto Tommy Paul in 3 set. Per lo spagnolo il quinto quarto di finale a New York e il 15esimo in uno slam con 18 vittorie consecutive nei major. Ora sfida Ben Shelton ai quarti, avanzano anche Tiafoe e Mickelson. Nella notte tra lunedì e martedì torna in campo l'ultimo italiano in tabellone, Luciano Darderi, che affronta Zverev, Bolelli e Vavassori agli ottavi nel torneo di doppio maschile. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei di volley femminile. Le azzurre sono state battute in finale al tiebreak dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale a Parigi nel 2024. Sfuma di un soffio l'impresa dell'Italia ai Mondiali di basket. Le azzurre cedono 55-52 agli Stati Uniti. Avanti di 6 all'intervallo, l'Italia firma il sorpasso nel terzo quarto e lotta fino alla fine. Nel finale però Young e Gray fanno la differenza e regalano la vittoria al Team USA. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro, Radio Biavet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I have no choice.

La più grave sconfitta elettorale del partito da decenni, annunciando conseguenze inevitabili. Merza ha detto che il risultato ha provocato shock nella sede UE e dimostra che la Repubblica federale sta cambiando. Ha assicurato che il governo difenderà la Costituzione e i valori democratici considerati non negoziabili. Il cancelliere ha inoltre ribadito il saldo ancoraggio della Germania all'Europa e la responsabilità del paese a livello internazionale. In Spagna è aperta un'inchiesta sugli ingressi massicci di migranti a Ceuta del 30 luglio, ritenendo che i fatti possano configurare un grave attacco all'integrità territoriale della Spagna. La giudice istruttrice ha ritenuto sussistenti gli elementi per indagare su possibili reati contro la pace e l'indipendenza dello Stato, contro i diritti dei cittadini stranieri, nonché sul possibile coinvolgimento di un'organizzazione criminale. La decisione ha ricevuto il parere favorevole della procura. Secondo la giudice, l'ingresso massiccio nel territorio spagnolo sarebbe stato accompagnato da flussi migratori irregolari che avrebbero avuto un forte impatto sulla sicurezza e sui diritti dei cittadini di Ceuta. Nel provvedimento riferisce inoltre che il Centro Nazionale per l'Immigrazione e le Frontiere della Polizia Nazionale il 29 luglio aveva emesso una prima allerta sul rischio di arrivi di massa affinché fosse diffusa ai posti di frontiera di Ceuta e Melilla. Non sono ancora state depositate le relazioni dei consulenti tedeschi sugli accertamenti scientifici nell'inchiesta sul duplice omicidio di Pietra Catella. La procuratrice di Larino ha precisato che al momento non ci sono elementi che facciano pensare a una svolta nelle indagini. Gli specialisti stanno analizzando anche 131 campioni prelevati nell'abitazione della famiglia di Vita e trasferiti in Germania. L'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita resta a carico di ignoti. Il calcio: la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso dopo appena 4 gare ufficiali. Fatale la terza sconfitta consecutiva in Serie A contro il Torino. Al posto di Grosso torna Paolo Vanoli, che aveva guidato la Fiorentina nella scorsa stagione e debutterà venerdì sera a Venezia. Ed è tutto, più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Audio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Per la Vitola ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale del Riesame di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato dello scorso 16 ottobre contro Sigfrido Ranucci, ribadendo il forte rapporto di amicizia con l'ex conduttore di Report. Secondo la difesa, la Vitola avrebbe agito per proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva avuto notizia senza alcuna finalità politica. I legali hanno chiesto per la Vitola gli arresti domiciliari in Basilicata. Il Riesame dovrà stabilire se concedere i domiciliari e se dichiarare decaduta la misura cautelare per decorrenza dei termini. Il cancelliere tedesco Merz ha definito la netta affermazione dell'AfD in Sassonia e il crollo della CDU come la più grave sconfitta elettorale del partito da decenni, annunciando conseguenze inevitabili. Merz ha detto che il risultato ha provocato shock nella CDU e dimostra che la Repubblica federale sta cambiando. Ha assicurato che il governo difenderà la Costituzione e i valori democratici considerati non negoziabili. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma utilizzata per l'insonorizzazione del locale Le Costellation avrebbe potuto incendiarsi. A rivelarlo il quotidiano svizzero Tages-Anzeiger. Il giornale cita un'email scritta dalla persona che ha guidato l'assessorato all'edilizia del comune dal 2017 al 2024. La donna è scritta nel registro degli indagati e interrogata la settimana scorsa a Sion si è avvalsa della facoltà di non rispondere sul punto specifico. Non si tratta della prima indicazione che le persone coinvolte sapessero che Le Costellation era pericoloso. Il 13 dicembre 2019, spiega il giornale elvetico, Jessica Moretti scrisse ai suoi dipendenti un messaggio in cui raccomandava attenzione nell'uso delle fontane pirotecniche, avvertendo che non dovevano entrare in contatto con la schiuma fonoassorbente presente sul soffitto. Se parliamo dell'impresa di ieri, Kimi, un ragazzo così giovane, fa parte già di una leggenda, così il presidente della FIGC Malagò, parlando del trionfo del pilota della Mercedes Kimi Antonelli al Gran Premio di Formula 1 di Monza. Abbiamo abituato molto bene negli ultimi anni gli italiani, si è creata una cultura multidisciplinare e polisportiva che secondo me è più importante, ha anche detto Malagò, riferendosi a tutti i successi che gli italiani in diverse discipline hanno fatto registrare nel weekend appena trascorso. Ed è tutto più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. La Premier Meloni, dopo l'incontro con il primo ministro belga Bart De Wever, ha parlato della questione migranti. Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione Europea, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa. E sull'Ucraina ha ribadito: l'Italia continua a fare la propria parte insieme ai partner europei per favorire un percorso negoziale verso una pace che deve essere giusta e duratura. Sul bilancio dell'Unione Europea ha aggiunto: il negoziato sta entrando nel vivo e rimaniamo convinti che si debba arrivare a un risultato all'altezza delle nuove sfide che è chiamata ad affrontare. Walter Lavitola ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Riesame di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato dello scorso 16 ottobre contro Sigfrido Ranucci, ribadendo il forte rapporto di amicizia con l'ex conduttore di Report. Secondo la difesa, Lavitola avrebbe agito per proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva avuto notizia senza alcuna finalità politica. I legali hanno chiesto per Lavitola gli arresti domiciliari. Re Carlo III ha autorizzato la diffusione di una lettera per chiarire lo status del principe Harry e della moglie Meghan dopo il loro ritorno nel Regno Unito. La coppia non è più composta da membri operativi della famiglia reale e non utilizzerà i titoli di Sua Altezza Reale. La sicurezza sarà di competenza delle autorità di polizia competenti, mentre le attività benefiche dei due saranno svolte a titolo privato. La comunicazione, si precisa nella lettera, è stata autorizzata dal sovrano per evitare dubbi o confusione sul loro status. Il calcio: Mourinho interviene ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita Real Madrid-Inter in Champions League. In questo momento il Bernabeu è il mio stadio, ma al di là di questo lo sarà sempre da quel maggio del 2010. Sarà sempre uno stadio iconico per l'Inter e vediamo domani. Ogni partita è importante per il Real Madrid e per l'Inter, ma ce ne sono 8 e spero di rivedere l'Inter più avanti. È una grandissima squadra, una squadra

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

e sti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. La Premier Meloni, dopo l'incontro con il primo ministro belga Bart De Wever, ha parlato della questione migranti. Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione Europea, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa. E sull'Ucraina ha ribadito: l'Italia continua a fare la propria parte insieme ai partner europei per favorire un percorso negoziale verso una pace che deve essere giusta e duratura. Sul bilancio dell'Unione Europea ha aggiunto: il negoziato sta entrando nel vivo e rimaniamo convinti che si debba arrivare a un risultato all'altezza delle nuove sfide che è chiamata ad affrontare. Walter Lavitola ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Riesame di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato dello scorso 16 ottobre contro Sigfrido Ranucci, ribadendo il forte rapporto di amicizia con l'ex conduttore di Report. Secondo la difesa, la Vitola avrebbe agito per proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva avuto notizia senza alcuna finalità politica. I legali hanno chiesto per la Vitola gli arresti domiciliari. Riccardo

0: Porta la vigilia della partita Real Madrid-Inter in Champions League. In questo momento il Bernabéu è il mio stadio, ma al di là di questo lo sarà sempre da quel maggio del 2010. Sarà sempre uno stadio iconico per l'Inter e vediamo domani ogni partita importante per il Real Madrid e per l'Inter, ma ce ne sono otto e spero di rivedere l'Inter più avanti. È una grandissima squadra, una squadra con 6 anni, perché da Conti a Inzaghi a Chivu hanno lo stesso sistema di gioco, con gli stessi giocatori possono giocare a occhi chiusi, una squadra con grande fisicità e qualità. L'unica sorpresa è che negli anni non hanno vinto la Champions, ha aggiunto. Ed è tutto, più tardi.
1: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

specialisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti, scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.